0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
6: Grab your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: E si chiude il nostro 80 Festival di domenica mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo questa sera per Botta da 90. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
7: Buona domenica, ben trovati, benvenuti. Inizia qui, come sempre, la domenica qualche istante dopo le 8, il nostro consueto appuntamento con la classifica ufficiale di Radio Company. Si chiama Company Hit e vi racconta nelle due ore che abbiamo a disposizione la domenica le prime 30 di una più eventuali nuove entrate di una classifica che in realtà al nostro sito www.radiocompany.com ne menziona addirittura 50. Noi l'abbiamo un po' ristretta e concentrata per la nostra diretta della domenica mattina. Oggi ci sono 4 nuove entrate, 2 fuori dalla top 30 e le ascoltiamo. Tutto ciò che entra, che è nuovo, anche se al di fuori della top 30 compare, comunque lo sentiamo nella nostra classifica. Le altre 2 addirittura all'interno della top 10 della nostra chart, che oggi ci darà la possibilità anche di conoscere una nuova numero 1, quindi Madonna con Dance Tyria perderà la vetta della nostra chart. Intanto buona domenica, ben trovati, il 27 di settembre, salve a tutti da Stefano Ferrari, c'è DJM in regia che ci fa partire con la posizione numero 36, dove c'è la prima delle 4 nuove entrate di questa settimana. Sono Carol.

Si intitola Steel, il pezzo di Karol G, Bruno Mars, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione 36. La seconda nuova entrata proprio a ridosso dello spazio che ci compete. Alla posizione 31 entrano Geolier e Achille Lauro.

0: Si intitola Per noi, la pezzo di Geoliere, Achille Lauro, che è la seconda nuova entrata di oggi, alla posizione numero 31 della nostra classifica, che si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. C'è la nostra classifica che suona, la Company. Salve a tutti ancora una volta da Stefano Ferrari, DJM in regia. Siamo ripartiti con la posizione numero 29, quindi vi ricordo alla 30 Gaia con Bossa Nostra, che perde 12 posizioni durante l'estate. È stata anche alla numero 1. Meno 16 alla 29 per

Si intitola Talk to You e lo conosciamo bene, è stato uno dei pezzi da ballare più importanti dell'estate 2026. Another 54 Ultra perde un posto, scende dalla 27 alla 28, lascia libera la posizione 27, dove però in discesa di 10 posti

Sorry, scusa, lo sento per i pinguini tattici nucleari che, come detto, perdono 10 posti e scendono alla 27. Meno 6 alla 26 anche per il nuovo singolo di The Bozza, il follow-up di Magnetic, la nuova è Love My

0: Ci dobbiamo fermare dopo Love Myself di The Bosa, la posizione numero 26 della nostra classifica. Time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve.

0: sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buona domenica, buona 27 di settembre 2026. Bentrovati qui a Radio Company all'interno della nostra classifica ufficiale, la Company. Salve ancora a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Alla posizione numero 24 c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, in discesa di 9 posti. Una posizione prima, quindi alla 25, in discesa di 15, vi segnalo Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Alla 23 arrivano Ariete e Angelina Mango.
0: Ma quanto è piccola sta

Che bella vita, il titolo della canzone di Ariete e Angelina Mango, che poi abbiamo sentito prima insieme a Marco Mengoni. Però la classifica è questa: può capitare ogni tanto che ci siano gli stessi artisti che vanno suonati, vanno ascoltati a distanza ravvicinata. Ariete e Angelina Mango, posizione 23, alla 22 Emma e Fabri Fibra.

del Ligabue, del Liga, che occupa la posizione 21 della nostra classifica ufficiale. Alla 20, in discesa di 8 posti, un'altra ex numero 1, Noemi, questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 20 nella nostra classifica ufficiale. Alla 19 c'è Anna, ma la ascolteremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: nuova numero uno della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, il pezzo di Peggy Goo, Ira Star, Woman, nuova number one per una classifica, quella di oggi, che finisce qui e che torna ovviamente il prossimo weekend, sempre tra le 8 e le 10 e sempre con le prime 30 posizioni, le prime 30 canzoni più passate da Radio Company nell'arco di giorni, che sono 7 ovviamente, che vanno da una domenica all'altra. Arriva, a proposito di domenica, domenicando, io vi do appuntamento a più tardi, ore 17, per il consueto appuntamento insieme a Pietro e Brutti ma domenica. Grazie invece a DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un quindicenne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan, a Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: c'è. Laura Pausini nella nostra mattinata. Saluto Stefano Ferrari e alle 10:08 minuti inizia Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, buon 27 settembre da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica, prontissimi dunque anche in questa giornata per passare assieme 3 ore dalle 10 alle 13 come ogni domenica, ovviamente sempre qui. Allora noi siamo prontissimi, sì, un bel sole ci ha dato il buongiorno anche oggi, non so dalle vostre parti la temperatura com'è, come siete messi, cosa si combina, cosa si fa, siete tranquilli, scialli a casa oppure state andando da qualche parte, in particolare state preparando qualcosa di importante per quanto riguarda questa giornata, avete fatto seratona ieri e oggi vi dovete ripigliare? Beh, allora se tutto corrisponde a questo potete raccontarcelo, ovviamente c'è un numero per mettervi in contatto con noi e anche con il resto degli amici e amiche di Radio Company, che è il 333 2688 688. Ok, quindi qui potete far sentire la vostra voce, potete mandare ovviamente quelli che sono i vostri WhatsApp e quindi potremo capire in che modo oggi siamo con voi e soprattutto dove ci portate e cosa stiamo facendo virtualmente. Tu ti immagini tutti quelli che mi mandano una foto che hanno una miriade di cose tipo da stirare, dicono magari fosse qui veramente come mi resta una mano, lo so che l'avete pensato alcuni di voi e alcune di voi l'hanno pensato. Va bene, quindi via ufficiale dunque a Domenicando, si parte!
2: Buongiorno,

0: mattinata. Allora, saluto anche chi mi scrive: a Salzano c'è lo stesso sole, davvero? Non lo so, però mi ha messo con il sorrisino, con le lacrimine. Secondo te, Pacio, c'è sole o
1: è
0: o
1: un
0: no?
1: Burlone?
0: Non lo so, Pacio, adesso andiamo a controllare la situa meteo. Va bene, allora noi ritorniamo tra poco, piccolo break.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Squad, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, un po' di cose che stiamo facendo. Sì, è vero, non siamo lì fisicamente con voi, però diciamo che stiamo partecipando a qualcosa che state facendo, ok? Ad esempio, allora, intanto avevo un po' fatto uno sondaggio se anche da voi splende il sole, quindi è una bella domenica, almeno dal punto di vista meteo. Poi non lo so, io vi dico, guarda, io stamattina ho i capelli dritti, no? Oddio. No, ma proprio da stamattina, quando mi è suonata la sveglia, capito? Proprio una dietro l'altra. E poi dicono del venerdì 17, è il 27 settembre, non è che... Vabbè, dai, sono appena le 10:24, spero migliori la situa. Poi vai, vai.
1: Buongiorno, Jay.
0: Buongiorno.
1: Direzione Mantova per vedere il secondo cagnolino. E qua c'è un bel sole, a parte io che sono un po' chiuso, ma pazienza.
0: Ah, vabbè, ok, quindi hai qualche acciacco? Sai, ieri mattina parlavamo proprio di acciacchi di stagione che hanno già colpito qualcuno. Tu, cioè, quello volevi dire, hanno già colpito qualcuno, compresa me, la Jay, che stamattina prima di partire ho fatto l'aerosolpo e sono venuta qua, ecco, per avere la voce, per riuscire, insomma, a trasmettere. Detto questo, allora vado a salutare anche, aspetta che ripiglio quelli che sono i vostri messaggi. Allora, Michele, che saluto, dice: ciao Radio Company, oggi sto lucidando la mia auto in vostra compagnia, siete sempre i migliori, continuate così. Ma grazie, ma che carino, quindi stiamo lucidando con te la macchina, ci piace questa cosa. Allora, io invece, aspetta, ce l'avevo bella lucida, poi cos'è successo? A tradimento, mi pare l'altra sera, deve essere piovuto pochissimo dalle mie parti, tipo il giusto per, avete presente fare quelle macchioline, sai, si vede che dentro c'era tipo della sabbietta, non so, non era la diciamo limpida la pioggia, ecco, quindi me l'ha tutta bella macchiata qua. Va bene, e in questi giorni non posso neanche lavarla, devo aspettare un pochino di tempo. Va bene, 333-2688-688, dunque la vostra mattinata questo 27 settembre o comunque questa domenica, insomma, cosa si combina, cosa si fa, cosa stiamo facendo con voi?

0: Radio Company con noi, Dominicando. Ancora una buona giornata, amici, che vi siate svegliati presto presto anche in questa domenica, o che siate svegli da pochissimi minuti e magari ne state approfittando per fare colazione adesso. Benvenuti dunque nella nostra domenica, sempre insomma entrate con l'entusiasmo di questa mattinata. Allora, bello, mi piace perché state facendo cose molto molto particolari. Nel frattempo già si parla di pranzo, sentiamo.
1: Ciao, sono Luce, oggi facciamo una grigliata per il compleanno di mia mamma.
0: Ciao Luce, e allora un buon compleanno alla mamma, tantissimi auguri e una buona grigliatona, bello in compagnia, ci sta. Allora, le 10:33 minuti, abbiamo ancora tantissimo spazio per i vostri messaggi, quindi un bel vocale al 3332 688 688. Cosa stiamo combinando in vostra compagnia, ovviamente, dove ci state portando, e le risposte le avremo tra poco.
2: Dominicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio Company, domenicando la vostra mattinata. Che bello, no? Che in chiusura c'era la batteria che finiva di suonare. Lo voglio sempre quando entro adesso. Voglio essere annunciata. Sì, sì, sì, sì. Voglio essere annunciata con tanto di trombette. Presente. E urlo di tamburo. Rullo. Che urlo, mamma mia, sto urlando io. Vabbè, oh. Oggi va così. Allora, io direi sì, dai, di sentire la vostra voce. Vai, Giando, chi c'è?
1: Michela, ciao.
0: Ciao.
1: Radio Company, sono in cammino, la mia solita camminata di ogni giorno.
0: Che fa benissimo.
1: E se mi fate compagnia come ogni giorno. Qua c'è un sole stupendo.
0: Bello.
1: Sono nelle valli, sono nella provincia di Verona. Ciao e buona domenica a tutti. Ciao Michela e Radio Radio Company ancora.
0: Ciao.
1: E buona domenica.
0: Grazie, buona domenica anche
1: e
0: a te.
1: E avanti sempre a camminare.
0: Sempre, che fa benissimo. Anch'io ho ripreso questa settimana i primi 3 giorni. Poi mi sono malata e quindi nada de nada. Dovuto stare in relax. E no, Paccio, eri tu quello col fiatone. Gli altri non hanno il fiatone, sappilo. Se la fai, tu 100 metri il fiatone. Va bene, poi a proposito di ascoltatori e ascoltatrici sportive questa mattina, vado a salutare anche Giustina che mi manda la foto della sua bici e mi scrive: buongiorno Miki, stamattina chilometri di bici, brava, ci sta, dai, godiamoci ancora queste giornate che sono meravigliose dal punto di vista, per l'appunto, meteo. Allora 333-2688-688, dunque la vostra mattinata con noi, domenicando, che prosegue grazie a voi anche, e in che modo, insomma, stiamo un attimo sondando questa cosa nella prima parte della nostra mattinata, insomma, come si prosegue con voi, con i vostri messaggi, che vi ricordo semplicissimo. Cosa ci fai tu qui? Ok, vabbè, ma io posso gestire sta cosa mattina, cioè, vanno via, sono qua da sola, mi abbandonano improvvisamente, ma la cosa meravigliosa è che io non ci sto capendo assolutamente nulla e va bene così, capito? Va bene così, io qua posso andare, faccio, ma perché? Vabbè, io non lo so. Allora, no, perché poi è difficile anche spiegare in radio cosa succede. Ah, bene, bene, bene, grazie, sì, perfetto, adesso ho capito. Ci stiamo capendo noi nel frattempo alle 10:40 minuti.

Rieccoci qui su Radio Company con Michela J, con Gianlu alla parte tecnica. Allora vado a salutare anche Fausto, che saluta me, saluta te Gianluca, ci augura una buona giornata, una buona domenica. Lui dice: guarda, sto terminando la lavatrice e ho iniziato a preparare il risotto, insomma, e tantissime altre cose, insomma, che ci sta raccontando, per l'appunto, sta combinando in questa domenica. Quindi una buona giornata e una buona continuazione, caro Fausto. Detto questo, vado a salutare anche AJ e noi

0: insomma, il menù cosa prevede oltre a, cioè ognuno, visto che è un pranzo in compagnia, ognuno sta preparando qualcosa e poi porta qualcosa, oppure sei tu lo chef ufficiale di questa giornata, Roberto? Ecco, dai, che così cerchiamo anche di capire un po', entriamo nel dettaglio di quello che è il menù. Oh, sentite, quanti ieri sono stati a naso all'insù e hanno visto la luna del raccolto? Sai che io all'inizio non riuscivo a vederla? C'era una luna piena, Gianlu, praticamente, ma emettevo una luce che sembrava un lampione. Infatti ho provato io con i miei scarsi mezzi a fotografarla e è venuta fuori tutto tipo quelle stelline, no? Presente quando, ecco, esatto. Invece insomma, chi ha gli smartphone più evoluti magari gli è andata un pochino meglio, oppure con altre strumentazioni per l'appunto. Comunque, siete riusciti a vederla? Io a una certa ora, perché all'inizio era bassa, quindi si nascondeva dietro i palazzi, poi quando si è innalzata ho potuto godere di tutta la sua brillantezza. Così, insomma, non so, a me piace un sacco quando ci sono queste cose, non so voi, va bene, altri, tu proprio zero romanticismo, sto guardando per dire, wow, poteva esserci anche, non lo so.
1: No, io ero in dolce compagnia ed era bellissima.
0: Tu l'hai vista allora?
1: Sì, era bellissima, brillava.
0: Ma tu sei andato dove c'era poco inquinamento, dal punto di vista della luce? Ah, quindi l'hai vista proprio da casa, anche tu?
1: Bellissimo.
0: Ah, bello.
1: Bellissima.
0: Che bello questo pur parler questa mattina, così facciamoci i fatti nostri. 3332-688-688 dunque, prosegue la nostra mattinata e vi ricordo che potete continuare a raccontarci dove ci state portando con voi per l'appunto, da dove, se l'avete vista, potete dirci in questo, se l'avete vista, posto romantico, la luna, oppure ve ne siete completamente dimenticati. Potete aggiungere anche questo tra le cose che ci potete raccontare, ovviamente.

0: everyone, domenicando, la vostra domenica mattina con la gioia e il pacio. Allora, a proposito, che prima stavo parlando per l'appunto di questa luna, molti non sapevano, attenzione, però adesso abbiamo anche risolto, abbiamo detto se magari la luna piena del raccolto. Allora saluto anche un nostro ascoltatore, buongiorno, buona domenica, io l'ho vista per puro caso, ci scrive, e scopro in questo momento da te il perché era così luminosa. Tornavo a casa dal lavoro, tragitto Jesolo 90 di Piave, e sulla strada mi è persa proprio di fronte ed era bellissima, luminosissima e oserei dire quasi brillante. Sì, sì, era bella brillante, infatti faceva una luce, guarda, meravigliosa. E quindi insomma, in molti hanno avuto il momento romantico, altri invece se la sono trovata lì così devoto e si sono chiesti: mamma mia, che bella luna questa sera, come mai è così questa sera questa luna? E adesso insomma abbiamo scoperto la luna piena per quanto riguarda questa prima luna dell'autunno, perché insomma siamo entrati ufficialmente in autunno il 23 settembre. Va bene, se volete continuare a raccontarci la vostra esperienza, magari ieri sera anche voi vi siete imbattuti, lo sapevate, avete fatto la serata romantica guardando la luna per l'appunto, oppure avete combinato altro. Cosa si fa questa mattina? In molti sono alle prese con lavare oppure lucidare la macchina e altro ancora. Allora potete continuare ovviamente a raccontarcelo al 333 2688 688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

2019 abbiamo ascoltato Mahmood e Gue Pequeño. Il disco si chiama Soldi, disco che ci porta alla prima pausetta di oggi. Ci fermiamo un attimino, ma torniamo subito perché fino alle 14 un sacco di musica per voi. A tra poco. Radio Company, Millennium Mix.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

Buongiorno amici, buona domenica, io sono Giulia Pego, state ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix, ricominciamo subito con una grande artista. Lei si era presa 8 anni di stop, meglio stop no, ha sempre fatto un sacco di cose, ma per 8 anni non l'abbiamo sentita in nuovi album pop, nuovi album da solista. Nel 2024 torna e lo fa proprio con questo disco, si chiama Gimme Love, lei è Sia. Dopo di lei Eve con Let Me Blow Your Mind dal 2001, poi Mario Winans, I Don't Wanna Know, sempre dal 2001 Michael Jackson con You Rock My World, poi l'anno dopo Jennifer Lopez con Love Don't Cost a Thing.

0: tutto sommato, signori, l'amore non costa niente. Love Don't Cost a Thing, il disco che va a chiudere la nostra prima mezz'oretta insieme fino alle 14, però ci facciamo compagnia, piccola pausa, tra poco. Radio Company, Millennium Mix.
1: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Seconda e ultima mezz'oretta da passare qui nel Millennium Mix di oggi. Subito subito 5 dischi di fila, mixati ovviamente da DJ Nick. Cominciamo dal 2018, una collaborazione inglo-americana tra il DJ Marshmello, la cantante Anne-Marie. Il disco si chiama Friends. Poi facciamo un salto all'anno precedente, dal 2017, Ed Sheeran con Shape of You. Poi un anno prima ancora, Burak Yeter con Tuesday. E poi due dischi direttamente dal 2008, Beyoncé con Single Ladies e Lumidi, Don't Sweat That.

0: New Mix, i successi del millennio.
1: Ultimi tre dischi del nostro Millennium Mix di oggi. Facciamo subito un salto indietro nel tempo e ci trasportiamo all'anno 2004. Tutte tre hit, tutte dallo stesso anno. E che anno, signori? Cominciamo con i Black Eyed Peas e i Mama, poi Dante Thomas, Get It On, e chiudiamo il Millennium Mix di oggi con Daddy Yankee, Gasolina.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Gasolina, il disco che ci ha fatto schiaffettare e soprattutto che ci ha portato alla fine del nostro Millennium Mix. Io sono Giulia Pego, vi ringrazio, vi auguro una buonissima domenica, altrettanto ovviamente a DJ Nick qui di fronte a me che mi fa il cuoricino e a Mauro Tonello che invece dietro le quinte ha selezionato per voi i dischi che avete ascoltato oggi. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani in diretta dalle 11 alle 13 con Snack, mentre il trio del Millennium Mix torna ovviamente ogni domenica, quindi domenica prossima dalle 13 alle 14. Fate i bravi amici, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli on Radio Company.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops.
1: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole, qua su Radio Company, con Daniele Belli, con Ladies and Gentlemen, il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team personale, certo che soltanto tu potevi portarti Scooter a lavorare con te, ma d'altronde si sa, in questo programma vengono a lavorare persone incredibili, lavorare mi sembra anche una parola grossa, insomma, trascorrono del tempo con noi. Allora, attenzione, perché in questi giorni, se avete fatto un po' di malsano scrolling, avrete notato un bombardamento non indifferente di gente vestita strana che cammina, insomma, slogandosi, non so se si dice così, slogandosi, comunque insomma frantumandosi le anche, nel senso che è la settimana della Milano Fashion Week, quindi tutti quanti siamo diventati grandi esperti di moda e quindi anche noi faremo una puntata modaiola. E stavo pensando, quasi quasi con la Sandy, ciao, ma se facessimo anche noi un brand

0: Satisfaction.
1: Il mixatone della company. Dance List Mauro Tonello. Handmade DJ Nick.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: di capomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini. Hey, fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad

0: Musica Pomeriggio, per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: È finalmente arrivata un'altra domenica e proprio qui e proprio adesso inizia una nuova puntata di Brutti ma domenica.
3: Esatto, anche se la domenica non è molto apprezzata dalla gente come giornata, perché poi c'è il lunedì, capito? Sì. E poi ricomincia tutto da capo. Ma poi arriva di nuovo la domenica.
2: Esatto, che poi arriva in un lampo.
3: Sì, esatto.
2: C'era un'altra cosa che arrivava in un lampo, no. Però cioè, era un proverbio popolare.
3: Sì, era un paragone con un fulmine.
2: Ma non è radiofonico.
3: No, direi di no.
2: Cominciamo!
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica. Let's go.

Radio Company Caffè.

0: Translate.
1: Listen and Translate. Sto per raccontarvi qualcosa di più di questa canzone così importante, importante, bella, intensa, struggente per certi aspetti, che è stata pubblicata il 28 novembre del 2005. Questo è stato il terzo e ultimo singolo estratto da un album importante per loro. È stata scritta da Noel Gallagher, avete capito? Stiamo parlando degli Oasis. È stata scritta da Noel Gallagher, aveva iniziato a scrivere questa canzone, era già molto ispirato nel 2000, poi però l'ha terminata nel tempo, piano piano, ed è stata pubblicata nel 2005. Noel Gallagher non ha mai dato una spiegazione definitiva del testo di questa canzone. Quali sono gli elementi di questa canzone? La distanza, la solitudine, la strada, il modo per poter riunire due persone. E c'è all'interno di questa canzone una parte del testo che dice così: sospese, limpide nel cielo, restano le parole che cantiamo nei sogni. Oasis, let there be love.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Buonasera amici, ciao con Chris Isaac, Weekend Game. Ciao amici, abbiamo ancora tante cose da raccontarci, ma quante ne abbiamo sempre tante. Questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari, abbiamo ancora tempo per noi perché restiamo insieme indicativamente, dai, fino alle 23. E poi ci sono i podcast, quindi come dico sempre quando ci salutiamo, insomma noi in realtà non ci salutiamo mai, perché tutto questo lo puoi ritrovare in ogni momento della tua vita, quando ti andrà, se ti andrà. Cerca i podcast di Company Caffè, ritorno tra qualche minuto.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti, ciao. Che ne dite delle coppie dove lei è molto più grande di lui, dove ci possono essere delle differenze d'età tra i 15 e i 20 anni, ad esempio? Ma stasera abbiamo fatto molti nomi di coppie che hanno delle differenze d'età decisamente importanti. Ma come mai funzionano? Perché possono funzionare queste coppie? Perché? Perché non vivono la differenza d'età come una cosa negativa. Se lei non assume automaticamente il ruolo di quella che sa tutto e lui quello di se sono più giovane quindi mi devi guidare tu, è molto probabile che la coppia possa andare avanti. E poi molto probabilmente queste persone funzionano insieme perché hanno bisogni compatibili, esigenze, bisogni compatibili. Lei può avere una maggiore sicurezza personale, ma non necessariamente. Lui può portare energia, curiosità, flessibilità, senza che questo significhi necessariamente immaturità, anzi. E poi quello che fa funzionare una coppia così probabilmente anche la forte attrazione reciproca, decisamente, quando ci sono 15 o 20 anni di differenza. E poi sì, sono nella stessa fase relazionale, pronti per vivere la coppia, stare in coppia, e la coppia per loro, per una coppia così, costruisce, questa coppia costruisce la normalità senza mai parlare, dare peso, sottolineare la forte differenza di età.

0: Buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Mi piace salutarvi così, sapere che tornate, che cercate Radio Company e Company Caffè la domenica sera, anche verso quest'ora quando tornate a casa da una cena. Grazie, grazie davvero. Tra le persone che ascoltano Radio Company e Company Caffè e che appunto sono protagoniste stasera perché abbiamo parlato di voi, c'è una coppia dove lei è molto più grande di lui. Allora io vi saluto, grazie anche per avermi raccontato la vostra storia. Potete scrivermi utilizzando Instagram, naturalmente per me è sempre un grande piacere leggere le vostre storie. E volevo salutare Maria, che di anni ne ha 45, che si è felicemente fidanzata 5 anni fa con un ragazzo che invece ne ha 32, Giovanni. Ragazzi, buonasera, so che mi state ascoltando, un abbraccio a voi e a tutti gli amici che ascoltano spesso Radio Company e Company Caffè in DAB, e in questo caso da Ferrara. Ciao.
1: Ripenserà.

0: caffè, eccoci qua. Siamo vicini a salutarci stasera, ma lo sai, lo dico sempre a quest'ora, in realtà non ci salutiamo mai perché Company Caffè c'è, ci sono i podcast di Company Caffè, le puntate di Company Caffè, anche di tanto tempo fa, le più recenti che puoi riascoltare ogni volta che vuoi. Stasera chi abbiamo voluto salutare? Abbiamo salutato Annalisa e Madame per la prima volta insieme in un singolo di recente produzione, Amica, così si intitola, loro sono proprio brave, belle insieme. E poi un nuovo trend, lei 40 più lui under 30, perché sta insieme una coppia così e soprattutto può funzionare nel tempo? Abbiamo anche fatto una specie di elenco, dai, diciamolo, delle coppie conosciute a livello internazionale, più formate da una donna, lei molto grande, molto più grande di lui. E poi la domanda di stasera che vi ho rivolto: cosa volevi fare da grande? Fermati un attimo, ovunque sei, ti prego, fermati ora, entra sull'account ufficiale di Radio Company Instagram, ti prego fallo, e guarda un po', c'è chi sa davvero fin da subito che voleva fare la DJ. Guarda un po', vai a dare un'occhiata. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, Stefano Bosca, dal nostro Fabio De Magistris e da Mauro Tonello, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Vi lascio questa sera con il pensiero delle stelle: la distanza non è un ostacolo, è solo una prova di quanto un amore possa viaggiare lontano. Isabel Allende.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company. Weekend.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

La domenica mattina su Radio Company, passate a poco anche alle 7, arriva all'80 Festival, presenti e protagonisti noi degli anni 80. Salve a tutti, vi parla Mauro Tonello, ancora buona giornata. Partiamo oggi con lui, il grande rocker. Attenzione che siamo tutti pronti per quello che a quanto pare sembrerà l'addio dai palcoscenici in quel del giugno del 2027 di Vasco Rossi. Quest'oggi lo sentiamo con Lunedì. Arriva anche loro i Cure con Friday I'm in Love e gli Remix con When Tomorrow Comes.

0: La voce inconfondibile è quella di Annie Lennox e i suoi remix con Wonderwall Account, ritrovate anche Cure, una serie di concerti in Italia in questa estate ormai passata, davvero molto interessanti, per il Cure appunto, e li abbiamo risentiti con Five and Love in apertura, Vasco Rossi la sua lunedì. Piccola pausa, torniamo tra un po' con la grande musica marcata anni 80, ovviamente noi dall'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
1: Radio Company, Snack. 80 Festival.

0: torna all'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti la domenica quest'ora su Radio Company con Mauro Tonello, OMD ora con Enola Gay e Please, Mr. Sting e Soci con Do Do Do and Da Da Da.
1: 80 Festival.

I Police, la Orchestra Manovers in the Dark, con la mitica Enola Gay nel nostro 80 Festival, che ora suona i Man at Work, Overkill e i The Deacon, Sense Smile.

0: Matic inglese protagonista e con molta gioia per quanto mi riguarda dei ZZ con Unsearched Smile, prima ancora i Man at Work con Overkill dal mitico album intitolato Cargo. Piccola pausa ancora, dopo torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

di sound rock, che però va anche bene all'Ottoberfest, che ormai è alle porte, e prima ancora ritrovati gli ABBA con un pezzo che ha fatto la storia per questa formazione, una serie di film, un musical che insomma va avanti da diversi anni, ed era appunto Mamma Mia. Ottoberfest, ora suona i Five Young Cannibals con Johnny Come Home, gli Ultravox, il suono rock con Dancing with the Tears in My Eyes.

0: ballando con le lacrime nei miei occhi, gran bel pezzo di Ultra Vox, prima ancora i nostri giovani cannibali, Fai Uncannibal, Johnny Come Home. Pausa, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: E si chiude il nostro 80 Festival di domenica mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo questa sera per Botta da 90. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Compagnie.

0: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.